0: perché ai norio io le Ercole?
1: Perché uccise un tino
0: ed ama il figlio, poi di chi uccise il padre? Alla pianta e non muore ed ama il frutto. E vuoi giocarmi o sole?

arrivederci. Che te la tocca cui Ercol presume di farsi facilmente cacciar prima, non fu mai supposto

Ad quella veste ad Ercole dovrai per farmi nozze tali chissà.